0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di